0: Ciao, Trombino.
1: Ciao, Felice.
0: Dammi le 100 lire, va.
1: Aspetta, bisogna mangiarle ben cotte. Eh? È mica tornata, Silvia.
0: È tornata. È mica facile. Milano è mica qua due passi. Sarebbe anche due passi. Ma è che fa troppo freddo. Fa freddo qui a Venezia.
1: Sì, fa freddo.
0: E poi, anche se volesse tornare, sarei io a dirle di non tornare. Fa troppo freddo. Bisogna almeno aspettare che arrivi la primavera. Fa troppo freddo.

Non c'è niente che cogna che gorto mi vai cogna che pare lo stesso con cogna che niente e vane a massa spiare in disco a Taravena tale vostro potente ideo tale unica inglese e ta unica che per gara ne gianin ve assisin in hotel ve draconi in da la godisco che in teoria oso potenti entratori esan che pensate stilu per la tuben ai con discute be ta benin be oso potenti pensatori da horretik izan honik talde honek evoluzioekin jau honeako txarreako estilu aldatzen baina bueno oso potenti talde hau eta bertatik egun guinek ascensión disku bertan palozena gazena ebintzen hori enda gainetik ba, esan gunduke bertan amarkanta erazela hartute eta gure lehenko gozko guinek baina aguk aurretik ba, Rick Holmes hautza Gregor McIntosh gitaristi Aaron Andy Arli parkatu gitaristi beste gitarri Steve Edmondson basu eta Guido Zima Montarini batesi da guk ontsintzen duke Zubi kurutzin titulatzen dana Serpent on the Cross amenguz ba ontsi ba entzutea bertan Paralyzed zuzen zuzenin eta prepara bat orda